fate, troppo l'invita profondo. Anzi allegro vi mostrate, anzi allegro vi mostrate, anzi allegro vi mostrate, animate.

0: De mi voti il sono gettore un fratel mi fa tremar. De mi voti il trono gettore un fratel mi fa tremar.
1: Ma si capi facendo quei trasporti potevate animate e carezzate se provate a figliare.
0: De mi voti il trono gettore un fratel mi fa tremar. De mi voti

0: amor dovete mostrarmi contento. Su politica e forza di cor, quei trasporti, moderate, serramate di regnar.
1: Tu mi lacerai,
0: mi lacerai,
1: signore,
0: sento pienamente contento, e dal petto già balza il mio cuore. Voi dovete mostrarvi contento, su politica e forza di cuore.

0: guardezza, bravo a restar solo.
1: Ah, son venuto apposta.
0: Albertone,
1: altezza,
0: hai già disposto
1: tutto.
0: Son

0: dar. Ma io, chi sei? Tutte mi dario di miei pensieri.
1: Perdono, perdono altezza. Io sono figlio di Marta, la stessa.

0: Aspetta il principe Tubaldo in gran trionfo e sarà cosa bella. L'aprimento poi del gran testamento e allora festa per il nuovo sovrano.
1: E che si brava d'un all'altro gemello della nazione.
2: Dai più saggi il fratello, il protettore dei buoni della nostra onorata famiglia.
1: E guai, sì, guai, fratello non regna. Tu sarei castellano in sua rete, il mio Albertone sarirà d'altro grado.
2: Oh, grazie, altezza!
0: Oh, grazie, grazie, ma un uso già che non mi piace.
2: Ritirati!
1: Ed il conte Lotario, questo fiero gran cancellier della Provenza, ancora non è comparso.
2: Ad incontrar Teobaldo, egli sarà forse. Voi sapete bene, la sua figlia ama Teobaldo.
1: E in segreto aspira più forse al trono che al suo cuor.
2: Vincenti a questa parte!
1: Seguimi, e Costanza, l'amor le brilla.

Signora, il principe Teobaldo ritorna. Egli ha soggiogato i bretoni. Voi amate un eroe. Acciaia! Ma il suo cuore... Ma il suo cuore è perduto. Giusto cielo! Egli adora la figlia del vinto duca, la famosa Romilda. Si dice che ella sia sparita e si sospetta che seguiti Teobaldo.

voli a rigo lusingarmi e dimmi avviene il testamento. Osserva, vi viene il cavaliere, io qui l'aspetto.

0: vostri ventri rimani la compagna, ecco del vostro primo amor l'oggetto.
1: Fede, io mi servai.
2: Perdonate, Costanza, in tal momento duo di figlio confuso.

0: primo città, che bella manieretta, non saprei pare così, ma che pazzie!
1: Tu dei compiacermi,

Figli gemelli, voi nascesti al pari, ed io che al pari vamo, e felice con cor di ambi vibravo. Ordantivo di monaco di Nizza, con te lascio il retello. Mia conquista della Provenza al Principato, al Soglio, mio successore, che sia Teobaldo, io voglio.

Leopoldo, tu Costanza amavi e Dio stringer pensai giaci bel non giorno. Ma il bene dello Stato sacrificarsi de tannor gli affetti e lo spero. Tu hai vinto il duca dei Breton e resti avvinto a te da più bel vincolo che forma un solo Stato, una sola famiglia. Sposa dunque Romilda del duca dei Breton, l'illustre figlia.

0: gli affari nostri particolari, d'introdurmi per quella vecchia torre nel castello, traverso le rovine, le prigioni. Ella sarà ad abbigliarsi, e adesso anch'io per non parer. Qui e c'è costui, voi, zio. A chi è toccato il trono?
1: È toccato a chi doveva.
0: Io già lo sapeva. Mio fratello viene oggi qui al castello.
1: Stupidai, è politica.
0: Ma le nozze con tutta la politica si fanno.
1: Sì, andrà bene in politica. Una festa terrà distratto il popolo.
0: Venite,
1: andiamo.

0: Anche questa è finita, quello resta il meglio, il pranzo, il ballo. Andiamo, oh, guarda un po'.
1: La contessina, oh, Annina.
0: Io Pierotto, voi già mi conoscete, suo sposo.

0: prender delle misure forti, pronte.
1: Lo so, ci penso. La sicurezza mia comanda a un caso.
0: Che possa dir, il mio nemico è morto.
1: Morto? Il vostro fratello?
0: Il suo nemico.
1: Necessità crudele. E poi a un caso, ebbene, io v'obbedisco a un caso. E non rifletto se sia bene o sia mal.
0: Bravo! E così far conviene.
1: Signori, ecco un bravo uomo che io molto stimo ed amo, e che da voi considerato io bravo. Bisogna lusingarlo. Oh, quanto onore! Questo è poco, io ti servo il mio favore. E noi già siamo intesi.

È un gran caso. È un grand onore, un grand onore, un grand onore, un grand onore.

0: il prigioniero mi capite, quello della Romilda.
1: Ingrato!
0: È chiuso nei sotterranei.
1: Sparo! E non sapesti?
0: Neppur le guardie che l'hanno scortato, san chi sia, né in qual torre confinato.

certo conoscerà la vostra voce. Voi fingete cantar per passatempo una qualche romance che gli sia nota, così che siete qui capirli fate. Se c'è, se lui...

0: agevolmente anche tutti i fedeli di Teobaldo che ho raccolta e mi seguono. Esploriamo, ma vien gente, ascoltiamo.
1: Siamo al caso, non c'è tempo da perdere,
2: ma altezza,
1: ogni ora che gli vive per noi pericolosa, togliami a questa smania tormentosa.
2: So il mio dovere, politica Albertone,
0: questi scellerati che tenta mai, se fosse lui si corra, s'affrettino ai compagni. E tu fra tanto cielo il cuore.

0: Altezza, io v'ho pedito, ma...
1: E sei pentito?
2: Ah, signor, siam perduti.
1: O cielo!
2: È sollevata la capital, cessero i tuoi, or che più far?
1: Morire, ci siamo vendicati.

0: Patricina non mi chiamar, non sono. Fu colui che sperando guistarsi il favor mio senza mio cenno.
1: Ma no, che anzi, sappiate.
0: Ah, fosse vivo il mio fratello, pentito d'un breve istante di delirio, a lui perdono io chiederei. Obbedienza!